0: is void of hope.
1: Hakata?
2: Takata!
1: Nakatasa toka hasta!
2: Hakatanga tu takatanga!